0: Leporello, ove sei?
1: Son qui, per mia disgrazia.
2: E voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto?
0: Voi
1: o il vecchio?
0: Domanda da bestia, il vecchio.
2: Bravo, due imprese c'è.
1: Sforza la figlia ad ammazzare il padre.
2: L'ha voluto suo danno, madonna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vieni meco, se ne vuoi qualche cosa ancor tu.
2: Non vuoi nulla, signor, non parlo.
3: Del padre in periglio, in soccorso voglio!
4: Tutto il mio sangue verso rosse bisogna, ma...

0: Orsù, spicciati presto!
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di chi si tratta è importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
2: Siamo soli?
1: Lo vero.
2: Nessun ci sì.
1: Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente?
1: Sì.
0: Dunque, quando è così?
3: Caro signor padrone, la vita che menate
0: è da pregone!
1: Temerario in tal guisa!
0: E il giuramento?
1: Non so di giuramenti, taci, occhio!
0: Non parlo più, non fiado, padron mio!
1: Così saremo amici, oro di un poco. Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per parlare in lista.
1: Vala che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella donna e son certo che amava. La vidi, le parlai, ma qualcosino questa notte verrà.
2: Zitto.
1: Mi pare sentire odor di
2: femmina. Ecco aspetto, che dorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
2: Chiocchio dico.
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo.

0: stelle che vedo, oh bella non è via.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro fellone, non inganni.
0: Che ti dici cruscanti? Manco male che le conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa vuoi dire, don Pazianzi, dire? In casa mia

0: E via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dilli un poco.
1: Che cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
2: E ben fa presto.
3: Madama, veramente...
4: In questo mondo consciosa cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
2: Sciagurato così nel mio alloggio codi prendi a voi stella l'inimico fuggì miserabili dove in qual parte
4: lasciate che vada e io non merta che di lui ci pensiate
2: il scelerato m'ingannò me tradì
4: consolatevi non siete voi non foste non sarrete né la prima né l'ultima guardate
5: questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sua belle ogni villa

Giovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei matti la festa, dei matti la festa, ma per me è cominciato, non ha

0: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne! Fra tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh brava gente! C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa son io!
0: Bene, Corsolo! La sposo
2: io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlar da galantuomo.
3: Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è l'uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
1: Zerlina.
0: E il tuo?
2: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto, cara la mia Zerlina. Vi esibisco la mia protezione.
1: Oh!
0: E Parello, cosa fai lì, birbone?
3: Anch'io, cara patrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, loco costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
2: Hai capito?
3: Andiamo!
2: Signore!
0: Cosa c'è?
2: La Zerlina senza me non può star!
3: Il vostro loco vi sarà, Sua Eccellenza, e saprà bene fare le vostre parti!
0: Oh, la Zerlina è in mando un cavalier! Va pur fra poche la me covera!
1: Va, non temere, nelle mani sono io d'un cavaliere!
2: E per questo?
1: Non c'è da dubitar!
2: Dio cospetto!
0: Là, finiamo le dispute! Se subito senza altro replicare

faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricoleccia, malandrina, fosti ognor la mia ruina, fosti ognor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta.

0: Tenerite mio bel, so far pulito.
1: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifal caccia vil sia strapazzato?
1: Ma, signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli.

postura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio sposar.

0: mi par ch'oggi il demonio si diverta d'opporsi ai miei piacevoli progressi. Vanno male tutti quanti.
1: A cuore io mio son vani pianti, di vendetta si parli.
2: Ah, Don Giovanni!
0: Mancava questo un ver.
3: Signore, a tempo vi ritroviam. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sto a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. E domanda perché?
3: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa mano, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna Anna, perché così piangete il crudele chi fu che osò

Povera sventurata, i passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna, se servirvi possi.

0: You're listening to Saturday Night at the Opera on WKCR-FM New York and WKCR-HD. We are a ways through the first act of Mozart's Don Giovanni. We'll hear the rest of the first act now.
1: Io deccio ad ogni patto, per sembra ma non ha questo bel matto. Eccolo qui. Guardate, con quali differenza se ne viene.
2: Oh, leporello mio, va tutto bene.
1: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
1: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
2: Bravo!
1: A forza di chiacchiere, di vezie, di bugie, che ho imparato si bene a star con voi e cerco di trattenere.
2: Bravo!
1: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per tragliare al pezzello celosio.
2: Bravo, incoscienza mia!
1: E ciò che bevono gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita me.
3: In sul più bello, chi credete che capiti?
2: Zerlina.
3: Bravo. E con lei chi viene?
2: Donna Elvira.
1: Bravo.
3: E ti si di voi?
2: Tu per mal che in bocca le venia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
2: E tu cosa facesti?
1: Tacqui.
2: Ed ella?
1: Se qui a grida.
2: E tu?
1: Quando mi parve che sia fosse sfogato, dolcemente fuori l'ote la trassi, e con bell'arte chiusa la porta la chiave mi cavai, e sulla via solletta la lasciai.
2: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andare meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste contarinotte.

Finta al mattino, colla la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazzo, tengo con quella cerca menar, tengo con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se il tuo odore di lì la razza sia.

0: Non mi toccar.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi, perfida, il tutto sopportar dovrei d'una mano infedele.
1: Ma taci, crudele, io non merto da te tal trattamento.
0: Ma come? Ed hai l'ardimento di scusarti, star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia. Oh, se non fosse lo scandalo, vorrei...

0: Guarda un po' come se per questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Ammassetto, odi la voce del Mansù cavaliero.
0: E benché c'è?
1: Verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se vi fosse un buco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, bricconcella. Hai timor ch'io comprenda come tra voi passata la faccenda.
2: Presto, via che venga, pur mi vo da qualche lato.

0: Posate vezzose ragazze, rinfrescate vi bacio di notti, tornerete fra presto le pazze, tornerete a scherzare e ballar, a scherzare e ballar. Ehi, caffè!
1: Cioccolata!
2: Azzerlina, giudizio!
0: Sorbetti!
1: Confetti!
3: Azzerlina, giudizio!

0: Leporello, signore!
1: Vieni qua, facciamo pace, prendi!
0: Cosa?
1: Quattro doppie!
0: Oh, sentite, per questa volta la ceriamo ogni accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credete di sedurre i miei pare come le donne, a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico?
0: Purché lasciamo le donne?
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore d'ingannarle, puoi tutto.
1: È tutto amore, chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolarono non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
2: Su, cosa vorreste?
1: Ori, vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
2: Io? No.
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo' tentare la mia sorte. Ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarvi a lei col tuo vestito.
2: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Un poco crediti con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
0: Signori! È più ragione.
1: Finiscila, non soffro posizioni.

0: Amico, che ti pare? Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
1: Va là, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cercate che condurla in altra parte.
0: Ma signor,
1: non più repliche.
0: Ma se poi mi conosci.
1: Non ti conoscerà se tu non vuoi.
0: Zitto, bella, bella.

0: sicuro.
1: Giuratemi!
0: La giura questa mano che bacia con trasporto. Ac vai belluni! Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono

0: Veggente alla finestra, sarà d'essa.
1: Psst, psst, non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi, mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo è masetto.
1: Chi va là? Non risponde. Hanno schioppo al muso. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio. Amici, non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci, il servo sono io di Don Giovanni.
1: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
1: Di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovare Don Giovanni? Lo cerco con costor per trucidarlo.
2: Bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela a quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi avanzano e gli altri vanno là.

bavardo e gli altri vanno là e pian pianino cerchino la lontana non fia di qua no lontana, lontana non fia di qua andate fate presto.

0: c'è chi lo senta.
1: Ottimamente! Dunque dobbiamo ucciderlo,
2: sicuro?
1: E non ti basterà rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
2: No, no, e voglio ammazzarlo! Vuoi farlo in 100 brani!
1: Hai buon arme!
2: Ecco, aspetto! Ho pria questo moschetto e poi questa pistola!
1: E poi?
0: Non basta?
1: Oh, basta, certo! Or, prendi! Questa per la pistola! Questa per il moschetto!
2: Ai, soccorso, ai, ai!
1: Taci, sei morto! Questi per ammazzarlo, questi per farlo i brani! Villano, mascalzone, ceppo, toccani!
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai!

0: cinico, il scellerato mi ruppe l'ossa ai nervi.
1: Oh, poveretta Becky!
0: Leporello, o qualche diavolo che somigliò a lui.
1: Crudel, non te il desio, che con questa tua pazza gelosia ti rilassi.

l'innocenza mi rubò. Dov'è l'ira? Combattite, combattite. Già capite com'è no, già capite, già capite, già capite com'è no.

0: che con lei girran d'amor, e con lei girran d'amor.
1: A voi, signore, non dico niente,
0: certo rimane, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la

Questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo e caccia di ragazze. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra leporello e

0: succederà se gli ha avuto giudizio.
1: Figuolo, ti faccio un precipizio.
0: E adesso? Ehi, leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Ah sì, non conoscessi!
0: Come birbo!
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cacciun vostra io fui quasi occupato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
1: Signor, ve dono!
0: Via, via, vien qua! Vien qua? Che belle cose vi leggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle ti dirò un'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Non esco certo.
0: C'è dubbio. Una fanciulla bella giovin galante per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia, caro il mio leporello, leporello mio caro. Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto.
0: Dell'inganno approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite una cosa con tali differenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie?
0: Meglio ancora!

0: ha parlato.
1: Oh, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Ah, ci sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Oh, scusate, non ho imparato a leggere Arnaci della Luna.
1: Leggi, dico.
2: Dell'empio che mi trasse
0: al passo stremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
2: Che pazzia.
0: Ma mi par, o dai mirati che ti adibino a chi ha felicità. Par vivo, par che sento e che voglio palar.
1: Or su valago, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.

bel petto, ti metto questo char, ti metto questa char. E mi ciocchetta braccio, che gusto che spassetto, io sento mi ce l'ha. Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Stata gentilissima, benché di marmo siate. Oh, padron, padron mio, mi rado, che se

0: fuori. Mentre io mangio, fischia poco.
1: Non so fa.
0: Cos'è?
1: Scusate, scusate. Eccellente il vostro cuoco. Eccellente, eccellente il vostro cuoco.

signor, per carità, una data fuori qua, l'uomo bianco, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come fa, ta ta ta ta, non capisco niente.

porta. Apri, mio treno, apri, dico. Apri. Fatto per togliermi di dritto. A

You just heard six pieces from Mozart's Così fan tutte. You heard the recitativo and aria A scostati, followed by Spagna implacabili. Before, you heard the duetto Il core vi dono, bell'idolo mio.